buoni, di bombarde, di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai.

curva ragazza, poi si gira per la piazza. Se sotto una finestra fari all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà.

ragazza passeggia per la piazza. Se sotto una finestra pari all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi cavadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua, andate fare presto, andate fare presto, fare presto, fare presto.

cos'è, cos'è? Noi fardabbiamo il resto e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è? E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è? E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.